0: profusa fu ala ka ngisi omba
1: amina ya rabbi
0: ni chekele nyemuso mi faga cheke me kata osudo omone abibantiana wa
1: omone.